1003 Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse baronesse, marchesone principesse, e madone, doni, cavo, doni, mamma, doni, età, doni, mamma, doni, età. In Italia, 640, in Lamagna, 231,